0: Shokare mo masikati va mukati mikuda idzira bora ngati zwe tuenda kusofala.
1: Pinga wapinga vano kuri vakadera pangari jai kuboma. Ndipo mwene akatamanga na mpire kalingozwe kwa soko tetapo smoyo mwana pale wa South Africa akingiza mpoti na kufanya mpira soko perdara pantapera anata chinusa pala soko South Africa mpira unapaswa kuna ferroviara pantapera autandika mwana pale hapa ndani hapa ni Bernardo Bernardo utandika mpira tuzi tuzi na kute ikulu kuna soko tetapo smoyo hindi ngozwe na kumanika mundo kutiwa kumenya mkutikurani mzone inati kalindo ya kutoma pala paka zera optimo ni mundo kera ayayaya lakini jangozi katesha Afrika kumbu la sira kwenda mdenga kamare la timbrija mtengo rote kejo muhaki shumaike shumaike na rotodo alkuchanga kwalo kuchanga rolonga papi akwaniki kusaulira kumbeji kujichiri mangange itasa yu musambiki mjolo shungomuna nyale tungamira ngukuti espiri nzambiho shimoyo kasualko nyamasi kwapirapano pachipeve chumaika na rotulu chumaika ulangalija chumaika wakaulira mkoroboshwa ngo msoro marekura akwata mare mare atira Bernardo Bernardo tegeta mpire chipasipanta nzati oke tia mbole mbole mbole mbole ayayayay alpunta patati mpira na kupasi kuna ferro vyara pantapera ndiko konyi na manja aenda peko mbani hapa peo peo upata mpira kunda kwa tano na pasa kuna chumaike na ukapa mpira utopa tetapo shimoyo chumaike mea zinjani kamkulo zinjani nganchu zinjani hapano kaskira chumaike arukuziva arukutambira punja mangae sana panu chuto nge kwa shimoyo nga masu chichiri mangange hivro sunga mira chumaike wa kudira sule ukumbira kuchimadone mamudi vende kumeji kula fima tuga po kula tau kondi tentinyo tentinyo rovera kumeji rabda kunja rlo pekeko ferro vero kapeira ferro zara panta peranga upasi mpietra kota uponyi na manja leku farrati mosambiki alkuenda kwe kumbane pisteri kunsana tai mare mare pinomo kunsana tira nzaki hapa ndi pisteri pisteri ndi papangane asangane ndia kutaka na pasirane akutemeleza wiri ya wiri huku akuonya pakati pakati patando akita kwa kusitiki pinani kusana akutegeza mpira sitiki apatira ngati mpono nangu mbani kwa kujipita ntatu opima mpira chupasipati aukia na pena na pala soka prevaru na mpapera sitiki atika mpira anyuliro testafi kabuta na pentene mwene aukia mpira uintulti zulu atika mbani atika mwene akwata testafi kwa kushimoyo washesha kutamba mulimbano ferro fiaru na pera chestere Tudor na pekeggio a testa Africa e testa Africa è qua inizio con la vera conteggi il giro di servizio avremo l'anno Tudor la longa per un comizio quasi a sole cucciando con pekeggio a Zinjani in comizio a Nere a Pascena Nango la longa a Tudor ovvira Murigano a testa Africa la Ima Ufana o Cogoma o a Caulango Buco e la fine a tutto un po' di problema in questo momento la conteggio l'ingrani senza non c'è ancora un po' di tempo Sempre da sapa, pica po' campo, ampina ma pure nipuca, passerà andata in fondo a zero, il papagissimo, non parla gioca per fare un pantapera, perché era un cuore a zero, c'è che è tampire, spazio passa, passerà una palla gioca, ferro, verra parata il cester, c'è che era un pire, auto e che, auto e che, auto e che, spazio passa, cacco, cacco, passando, buca per fare un pantapera, stanno, un buono, per la palla, oh non ha guattando, al buca per fare un pantapera, al primo pire, vuole gol, al quente, al quente, palla gioca per fare un pantapera, vada a fare di pacchi, a Domingos Paulino Pangaro Jokote Ferro Fiare Lishinga ya Goresa kumpiriru konyike Mkambiki Pepano Shishiri Mangange Ferro Ferro Fiare Lkuta no Tumo Mkambiro Kwa Kota Nanda Mare Mare Mare Akwata Mpira Neku Parara Mkambiko Purikira Mkono Amado Ukepeta Mpia Mare Akutaka Na Patirana Kia Patirana Mbanya Pama Pangani Mpangana Ulita Sina Chete Chete Patiro Kwata Chesa Kosi Moyo Adawa Nyakumenya Mpira Mstoka Ferro Fiare Pantapera Anata Chinuswe a palle a ferroviare un tiro non passa con una testata con Ximoio hanno accoperato mi sapete che mascheranno tiri pamma senza che ero a tasse Mozambiki mangia macala a bomba intendo a bomba nazione apa che anche la soccivica ti spara a fare un gioco a testarsi con Ximoio andate a opinione in tiro con tutti i bozzi al meglio che quanga al cilingua cilingua non è un gioco a testarsi con Ximoio con Ximoio tra tutti i sensi che spanto minta fa punita Umukandu kwa sende kero ada kidika panzinda uwebera nsita tulu Tota aja shitiaz Mabukta ada mgojeswa na Union Sportivo Kusongo Aja shitiaz sisa pakabonga Union Sportivo Kusongo Swiri za kuzala Domingos Tangabuda kati hapa Kuri zonyera kuna inja kuna mumu mutambe wa serverta pera andri kukwana namba ngondambo arukuda inga ya mba kakati zinja ati njiani tomishu paulino namba yake
2: uyu
1: ni tidiki tidiki takapangani mbapakani
2: njiseri
1: kontana wapekejo zinjani jeno wachika mwena teshtasika waiburu kutawia ndia kita mokipwa
2: mtanga Jose Mandela
1: mapangani watatijwa zinjani padigri nirukungamira ngondava yukuchika kuna mutambi o teshtasika shimoe angaji kutitudu la longa nteshta afrika teshtasika dikane chauliru kumeje la pimu watudu ngo simba gulane maninga kondi abu la kuila la kala mnyala mwaseza mashafa Sesar masih apa sih kalau gambar pilihan sedikit yang saya menyanyi aku berat di Mosambik. Ayo, kami ingin sepuluh ini, enggak kembali. Kuna minggu mpini ndiwe, tuja ni kaushoni, dia kwe mazia koyo Sangali kwa kote karvarta pereru kute na dayo dayo wabukuli kote sapa Eto mazia kundu baka kwa baka nako, uenga warto ratudu njana kondi Elton Elton wa pinda narona, lingirani se sapa, chenka kwanje, chenka boru kwenda kupeji Lata uwa kumtrala nukono bosho, maris na munda ofisi wangu mtoro La hulira sule tudu, se sapa, wakiwa mare, wakiwa aze mare La hulira sule tudu, se sapa keri samba, se sapa keri kajijana Elton ina abu, abu na orasio, orasio na maris na munda Marus namun tapi kerja kuna kuna aku hari apa kata sering rani desa apa suri kucing jana kabir kabir terus terus terus terus undian di mare mare waktu itu aku unjuk tudur tapi kerja terus terus terus wau yang kau nonton terus terus kuar ganjil saat dia mori amori yang naro tudur tanggal cukup tim dengan kita minggu sekali nak kuna sini yang hebat kemasu ina minggu pini itu tudur nama mare mare hayu amori amori aku akan dia uri sonyera kuna angka uri naik pule Amuri arkuba waro, aziri kuba waro, wahuri kusula muri, sino kandira muri, rapinda penda kumeji kunano kuna mapangani na jaza, kwa viti wandi abu, tersopiko, yopinda, pakata pakata po, paris na muka siapoza kiapiri, lingirani ganja shnomwe, ya, tes Afrika, arkupinda naro natudu, kandinyo, kandinyo kiapoza kiapiri, wadina kumeji, kwa viti wanabiu, wawa mwano tes Afrika, utambu wa ima, arkuburu kuta, Arkumuru kuta mwano tesha Afrika Wachipa Mutambua ima Nimumene Jose Manuel ni kufarati msambiki Madodo pangona mchini kunu mbanyo pion Seni kia mala kutanyiro na Nyamakina lipalo patanda ni kufarati msambiki Amala kulangana pasene pili Bumere nzitu nge naomi Pira watandikwa na Taiyu nyakukanya mpira utoka Wakara vera fan kwa vera Kuchemere sana hapa na Cesar Mashava Kiro mpira Cesar Mashava Autambira mpira Cesar Mashafa Autaka na pangirani Apatira mtaki mkono nango kumi na finai Autambira mpira mkono wa maju Alikenda kwa kumbani Ni kumi na pijatu Otima mpira chesu mzulo Otima na nsolo mpala testa Afrika mbole mbole kunja kwa tandu Tiro na paso kuna ferro Ziara fan kwa vera Andika umenya eru kulikira kwa kikona Chachwi
2: Kikona chachwi
1: Ningana uno Kikona chachwi Fanzisi ningana uno Alipenda keko marekwa na kautandika mpira Kwa kutia upime tmizi pana ni kufa rati musandiki Vini sawa sawa mpaka na zintino Ferro zara pan papeira Visa kutabonga Apala rabuka mprovincia manika makamaka Mundinda wa shmoyo test Africa Alina isu ya sakabonga sawa sawa ni mwafere vera pan papeira Marea na kautandika mpira kulikira jikona jankono wa maju Alipire nduru matanyo matatu mare Akula manishisa mwajidi Kakonga Opima ni mwana maju mbole mboli Te sakabuta na zon Mwene mpira mwene kasakama mendo kwa mare Mare opima mpira kizun zun Ninde zon Ninde zon Opima na zon Ongate kumundu Mbole mbole kunde kwa tando Mpira la tupasi kuna Shumaika La robe kwa kunja tudu Mbukani mbukani mbukuleti Mbukero kerda pera Yatiri jangosi kuchua la kishafrita Chumai kandika na kuonga tuda roger kumeche Ikumiro mteso na mteso mpumbamwe Edishlo katakata Edigino divi Zishiri mangange Chumai kukurira sole Chumai kukumbira badoni vende kumeche Chumai kutusa tusa Zishino walegira tudu Kwa kukurira sole kamari Nambu Matanyi masharu Kosa pili tati ungo muna sharu walkaura Latira tudu Zakara fashifo Ngo msolo la kuhuja diana po Wenga mare Deshafke tambao ungo msolo Liri pakati laurira sure plastike tika tika ne kufara ku tambi ko tambira mpira mbakira ndate nkunu wa ber bernardo bernardo tambira mpira pakira ndate pakat pakat pasando a tambira bernardo pima pakat pakat pasando tambira mako malur maskandato uyu mbani apa uyu mbani apa uyu mbani apa jeb ser kasiran atira piter piter no pangani pangana pakira mare mare tambira mpira tira kumne ko sata dai kumne kama ndisai sayo pima mpira apa tira na patra mare mare tambira mpira se saka pusa. E aquele jangoso de catestáfrica, catestáfrica, que está virando com medo, o atirou a mão na África. O aí, mamdambo. Dirigionheira, cá, ligando para o senhor, para fervar da beira. Arrumou o cu da mão na África. Chinei, Gerose, Arbenda Comona, Mudambo Tudo, o Testa África, Arco Chinesa. Anumuka Amuki. O Awakashi. O Ligana Pumbira Shiremba. O Awamuka. Shiremba. Chenga Chabata, Zende, Numshonga, Ogurira Sure, Bokarapani, Wamuka Mulimgane, Wenga Tentinho, Arbuto Binha, e tudo robô de África. De África, que anda com o Saurida com Nete, Ogurira Sure Mulimgane, Chinai Zero Sacatinga Paúque. La tauha ngosi bakurana maningi tutu la pinda takala kumechi kumechi kunani ndo msoro veo walvisa veo watambana watambana mapangano mapangano kawida kunani no kuna dayo afika dayo ne kuparadu msapika pakani paka katando dayo kira ngati kwa kwerda pakani tatu kontana ndi erbe erbo tandika mpira mwenye mkira kwese kuna dayo dayo mbole mbole erbe na mpira opima sechata kabuto sana penzen mwenye mkira ndakiti kwa nini mwasera zera panu wapera zina patle la tauha ngosi bakurani maningi kaveta rapukangu kwa mdidi ya kiri jangosi katisha Afrika. Jamaica kijana kuonga tu. Kijana kuonga tu Jamaica. Angari choko pingoma tushimoe tukuimba. Nijukutamba. Mume mkazirafa kipeve. Bantu machanguina. Murukuzala mbani. Padoko ngo padoko. Uruzinje vasapera. Varukuda kuona mtambo huu. Vamweni vashiri kunja dakala zino. Domingo. Muri jonyera kupuya na Jamaica mwene.
3: Alikutesha na Jamaica. Budi panangu walikupisa mfizi.
1: Sumaiki na tendini kwa hulila sure. Aziliki ndiana na taula. Sumaiki wenda paka kukushulia tendini kukoma ngusimbo taula ngukosho. Laenda dakala. Mumusolo mani. Mumusolo. Mabu. Mumusafi kora kudu kusipindu kumeji. Ya kumbwa ngovanda lume vaviri teshafi. Kapreverta pere vita kudu kunja. Lume kesho teshafi kakuti kandiri mbani mwenyala.
3: Una paso kuna ferro zero panta pera.
1: Jekati.
3: Aha.
1: Ainda pereko. Madam Paulo ferro zero panta pera. Autandi campire. Ape sanduri kaka. Mochi pansi pansa. Sambira bani apa. Pistere con sana. Pistere kandia mori dikatu. Au pima uso gola mori. Ape sere kuna zayo zayo. Pikimo. Apata te kapsa. Te shafka ya tora tudu pakatu pakatu. Wapingwa mwano te shafka. Mori jonyero wa misamdambo. E tudu rupo te shafrika. La longa dito la longa. La longa. Apu, ganjo chikumi na mlongo muna. Wartaulira kumbeja hakuna ruwesi. Ijeka ziara fika ni kufa rati msafika pata mpira. Kiyo mwana mpalmo kuchukura ni mtona. Zungulira makiro nango fenda maningi Jose Manuel. Nimumeni mpira ni katakama mnyendu ma sester mashava. Autambira sester mashava na mwendo wa vere. Mbao pima chipansi kuna mzati mwanda magyo. Autambira keko na pala mbana hapa. Nipinae kusana. Autambira mbana hapa. Mare, mare ya kuseketa mpira pakat pakat katandu. Kinomo kusara mare. Atirani mare. Atira Bernardo mkono wa vere. Autambira kina mare. Mare ya kuseketa mpira mkono wa vere. Atusa mare ya kia. Questa con Bernardo, quello punta qua tanto, tira una passa con un ferro, viara quanto bene, andiamo a mangia. Ainda com o companheiro Bernardo, com o grupo com a ponha, para tirar um passe, l'unica camo, se fica a tampira, ma poi girando, a pensare com o Bernardo, Bernardo a prima ampira o seu gol, e il giorno dalla procura ampira o seu gol, a tira mano para o seu ferro, a tira, a seguir, ma è a pica, a prima, punta qua tanto, tira una passa con una testa, o si voglio. E tutto lo perché la testa, se si vuole, ci mai che. Mai che dicano giocatore tutto a longhe insomma che ho a longa tutto frida sure a scumbira padrone papude che ende con meci o con come insomma che guarda ula bobuco la pindrita cipo urbani la sauri con benga ricir benga tutto vicino per guarda pera tora o a scumbira giomano per guarda pera
3: Muri zonyero wa mita mtambo Shoma ina limi kwa sonda kera nyakulizi tapitu Kuna mbui Kuka mprovisi ya cheta Pakat pakat pakando Batunga ale alkumenya mpira Nchach matando tu zinon Hira kumunika na tera tera tanpa fera Mare, mare otambira mpira Tuse tusa kute kula umenyera magole Mare mpira lukunde patando Unatu pasula te shtaki kukushumoyo
4: Domingos Kakara jino atitu tavona mkonyo Okusibahati Vabata basta Ndiko mwenye nenzanga Jose Manele Apale azaki kupangiza mbamfu Tamasu ngabi Kuna msoko testaku kushumoyo Sawa sawa ningwa pera pera kwa mpapera Tawana pa mizizi naza hii Sino vona pa mseso chino tevera Pangara iku tete shafu Kaya tora tudu Undi kandinyo Kandinyo kia koso kefiru Hurija tule tudu Patata kwa kano mwenye mdoni Lavia kumtra lano boso Ala nonoka Sero kwa mpapera tora tudu Pera Kera kwa mpapera kwa tampira Pakati pakati patando Alvinyo manampala Soka pervara mpapera Nasa chini kwa South Africa Pira na kwasa kuna sero kwa mpapera Alkwenda kwe kumbani Amori Amori Atira ndache Mbani hapa Ni makmero kandatu Kusana Uju ni Erve Erve Ndia na mpira Apasira Siki Siki Amori Amori wapima mpira Sende zona kwe Satina kuna Erve Erve wapima mpira Mkono wa seri Alkwe kubernardo Kambira mpira Nchitikisho seri Pakat pakat kapando Angu tandizana Mokitani mdona Kwa nsoka Pervar pan papere Wapima mpira Patera kuna Amori Amori wapima mpira Atira ndache Sogolo pangon Mbani hapa Ni kumi Kumi mbani Ni kufarati Mpambiki na kwenye mpira wa soko server kwa mpapera Kani hapa tishelko mtishelko na uruta mpira pata tishat kwa usmoe Tishat ya tera tuga po pakati no pakata po jano kandini Kandini wa mira pana mwenu mbeno pakati no pakata kwa mganjo shpapu mairi na tandatu Watora tuga kukoma na rona ngosimba gura na maningo pinda na rona po kandini Kandini na langata langata na mingishu Na kuri na sture kulana po apu wabia kubisa chere Turingi rani tishat afrika Iwa pinda po nani pakati no pakati Kundi kumi maris na munda Wabiga kumbeki Shpapu mairi na nongo pinda na rona wilarde Warta ura ngo simba kura na maninga pana rueto wa goma prefer kater ya tisa Arko noe mare Ika mare ne kufa rati mutambi Kimbwe ne kundi kwa kato kiro na paso kuna Apale ya mfoka Wa testati kwa kishimoe Kai kai, serra zara kwa mpapero Aenda doko mare Kwenye mpira kwa sila kuna Pinae kusana Pinae kusana tandika mpira kwa sila Mako ya mpantati Katesta Afrika Imaku mawiri na shano, maku mawiri na kandato Maku mawiri na pisano Ndanga, iso tema nea Dochi Dochi Arukusumbira kula hapa Dochi
5: Chakadi mpulukiri tiri pakati po kuzwa machiki choli kuvia ku ferroviario o dhabaira kana kubani na ferroviario dhabaira shkwata cho mundo mubaira ndicho cha shira test Afrika yo shimoyo mukati motasa di Mozambique kuzoti kulishinga ferroviario iyo lishinga ndiyo ilikuwa nika panguza ino ishtaka no baia di Pemba ferroviario iyo lishinga ya wisa matodo maviri mudivyo kutunga miralino kuzoti baia di Pemba zanda ferroviario lishinga maviri baia di Pemba zanda kuzoti asosiasyon desportiva vilankulu ikutaka no costa do sol izwaru mukati modrobro mashishi pomwe dakara panguza ino zanda zanda pana chirikese shkwata cha wisira tudo mujia rochimeni kuzoti mukati mulino bera kudartananga kamu pachando uwanika pachina kwata shirichesi cha wisa tudo mujuya ferroviari da beira zanda test Afrika yo chimoyo zanda tirikuvetera kuti ti viengo pacha teida vijana novedu wadoni warukuwanika kubani la ferroviari da beira mukati mo madeko zuwara nyo maserino kuti wati pekeje machikichori kamu harukuvoneka kuna iyo mukati mu madeko zuwa ro nyamasi rino ndakutika mtu ndutongo amenda vunjisa kuti vaita kudini ivadoni ngeyo mapote asunga nijika kuti tizwe Zuze Manuel na Domingo Paulino atito tana mazwi avo nukuti maizwi avo mukati mu madeko zuwa ro nyamasi rino asi tichando vetira basi kuti tive mtichi ashira kuvira kubani la ferroviario da beira zirikitika madikano naona kuti huendo huno kamu zapira kutojana zwese ngopacha madeko kanaka Zuze Manuel na Domingo Paulino
3: madeko kanaka ngopacha chakadi jo sacramento tishikumbira kulegire kwa kuna vapukiri vedu asipi kuna kwebi lingombini jobasa
1: anofamba nokugunyika asitukuda kwake zvichiri mangange kuno efisho lokatakata server tapera efisho lokatakata tetafuka pangalo chekuti server tapera kuomera kumbeje kuzvingi zvino ferro ferro pano ferro pima mpira makole yakiri jangosi katista afrika shimoyo etudu nopika jo shumaike shumaike andikana kulonga alovere kumbeje shumaike watamba watamba na apuu apuu wasota tentinyo tentinyo kwe narona chini shangaika tentinyo kwa roga ngusimba kwenda kumbeje kumbeje diana liyo hakuna rwete na buda kunja tudu nopika jo ferro vario ferro ferro panda berende na pasto mpira kumi na finale kunsano di bernardo bernardo attirantati e mbale afwa di finale cipiki Titika usekete mpira, akata pakata pasando kufaneka mpira nzituna stick, titika sirane hapa. Atira, amori inkonu waferi, amori otampira mpira, anyuriro amori ya kwata, apalo kushmoi katai. Obera pina mwendo mapala soka parvara patapere, autandika pala soka parvara patapere, alkuka una inkonu waferi, polembole, polembole otimbana sale, mpira nao basa pala soka parvara patapere, kunda pasando mpira, una paso kuna, sarrogara pampapere, kira kuti au pino kurikira inkonu waferi. Alisenda kwa kumwa na mpala nsoka trevayo panta beira Trakutendi kautandiki Alisenda kautandika mpira Sende njone hapa Autandika Trakutitimizi pano menye Tiki sawa sawa mpaka na kikini pano paka uzerao Chitoka na kukwa rati mosambiki Kisena na kindao kwa tegolo kao Kumaza pili kino nikankati mwa mishemba jinae pano paka uzerao Lero msiku zwiri nanda Nikala ya marimu itaka jinto pisika na mafu Kwa pita ndatu Aupima mpira mbole mbole ya pita ngozo Mwanya mpira Pero zara puka nao mare Mare ya nyuriwa mpira Kataya kwata ni jayo Jayo kutimbalo kuna upa kwata kesa kwa Desta kutatora kudu yopi ndana mario Kutamunda mario kia poso kia pino wapepeza mario Mario wale kira mdome kutia kume kutia rango duzi Maku maviri na shano Uwatora kudu kandini Kandini wa kukuriwa Kuri jenyero wa emisa mtambo Maku maviri na shano Tukchi Wawash Rukumbiwa Chiremba cha testa Afrika Tocho wawa Zimingu wawa spiri Amenyo, amenyo kangofi nzanga Kwa zima na Tocho amenyo kangofi Wakashe tocho Hey Tocho wa rusonu kutatambi madekwano tudu Domingush Bo, nye madidi Mwenye Nyakumenya mpira wa ferroviario Jose Manele amenya pangope nzake katangwe ne yeneseka kibimbo kwa mteso cha kirita dimingu tosu wa washe kutora mteso wa mugiri mtatu wakabata wali watakwa nchakati tashivona kaveta kutora mkuma wakareba ashindokulu kuta Mwene, ya didi kuti anyongumi ansoko kushimoyo tripulonga sa Afrika Mbar kukumbira kuti tocha ende kunja Alikumbuka seja kwenye nae kunja Alikumbuka chiofa ngazi mmiro Alikumbuka chiofa Mumiro Ni mwene, amenyo kwa kuanga tochi Hei, kutanda kwa kuna chitenga kati Atana kati ya muda Tochi alikunja Alikulapa East Africa Ganja shumaku maviri na piri Anaro tudu Mingishi Mingishi wa ima kutarove tudu Haa lalohwa ngomwenu mdoni Cesar Mashapa watona katindango Cesar Mashapa timpira nganga Kutendeza mzasi pirani pirani Tero kutipanango kikindi pindu mkati mwami temba minai Awika chupasipasi Cesar Mashapa kunani hapa kuna amori Nkunu wateri Akutengeza mpira amori Amoritai amoritai ni Bernardo Bernardo tengeza mpira pima kutokolo zendendone Atambira peko nzaji kutokolo katamu Awika chupasipasi Atambira jai Jaya pichimo mbole mbo Ayayaya Mpira mpako mbrapo West Africa Chumu jeki dimingu chenga cha muso kare Waive tera malo wadayo Wenga rukunja kumtambo Etudu rimapike cha East Africa Muru jenyera kati ngarnasa kulongwa tudu Lalongwa Kumtala nubosho yo Kuna Horacio Horacio Warsa ulira kumbeje Kumbeje ndia nalio La viso nko msoro ni ferro verda vera per verda vera ebuda Ferro vera panta vera buka nao mpira burikina mkono zera Tambira ntati kuto gole Tendenton, tendenton, tendenton Aokia, atuta, atima Mare ya utima na msoro mpira mbwenye pia timo kwenye la mduri mpira Desha tika kwata Desha tika tora tudu njakari Ndrala no mkono boso wako Lopinda tudu, lopinda ngu mtrala no boso Undiani, tendini, tendini watorewa Ferro verda vera tora tudu eu pude trazer caiu destaque com base eu queria mano destaque eu vou virar na rua tudo sore sore com ano com avô atrás banana pão o atrás mano de pacote candinho candinho gente caída trazer caiu trazer caiu trazer caiu pina de coco
6: ama
1: ah trazer caiu trazer caiu Abitima daia kwa farati Mozambiki Kirikunensu takakama kuna pala kwenye mpira Nkachimo mitemba minai Mpaka na chinkinu mtando mulizi Panango ferro ziaru penu testafi Mpaka na chinkinu nkada da pangizamu kemako mkati Kira kupasa kuna Schumacher Schumacher watola tudu watake jambioni kurusia testafi Kari kubuda pakata pana orato watolera kumbezi kuna tentinyu Nkaja ito kia kwa kia pi Kwa dira kupa na kapital maris na munda wale gira kutu Soka wakuango kutubirani mzone Soka kuti panasema musambola muinu zika musambiki Teshtafika pata mulingo musambola Ndi soka kuru maningi Gwenye makaumo Teshtafika atikima Kalanandu mkati Mamapika makuru makuru musambola Autandika mpira pala msoka ferevera panpadera Aenda peko para mpale Wafujiwa kumbenya mkutubirani mzone Kumbi na kusere konsana Witu ndipeo Deo watandika mpira, abuera nduri matanyo matatu Aimina, kulanganishisa madibi Akukuta ngote peo, apata nchunu Kena kuti, asake basi mpato fika ndoi ya kutoma maskati nganano Deo apata nchunu, akuenda kausa tanyo madibi mpira Kena kuti pensene, bitome, sanzizi nganano, hili sawa sawa Ndurikona kuti peo, akupisa nzizi Alikenda kwa kunyakuliza vitu akutia sana masala na nafanya mpira wa soka wa testafu kushmoyo huyu pindi abu abusa makadiache ikambolosa kenseni pemala sasanyira atrokutitimizi pa mnakuliza pitu abubasi mpaka kuna beo pini mpira amazidi kutishu Michael akuchendeza muna ndula msokaji atrokutia funge mabenga yembo akale mafunga mkono nangu autandika beo Aberera nduli, ainira peo, na kuliza pita timenga peo Mpeo pima jipasi mpasi nkabeko basa Atika pina terevera pandabera, akia Kunde kwa chandu pira watu pasi kuna testati kwa usmoyo Yakiri jangozi ka testafrika nchakati di mingu paulino Etudur na testafrika Testafrika di gana itole tudi kandiri mbani Testafrika isina ukaskira Ushino rakadiho Sure no Abu na tentini, tentini na Orasio, Orasio na tentini, Orasio ngopacha, watora tudo Orasio, okia otusa, watira pakati, preverta pere Orasio pinda, ferro ziara kwata mpira mbanya ulusa, fika Schumacher, Schumacher wakumba katulu, watora, katidango, wapigeja, kunana, poko, kuna Orasio, Orasio, naro, ngobuho, wataula, ngosipa, kunana maningi, kwenda kuneji, ngoditi, mapangani, warevisa, preverta pere kama na sudiki. Erro viara panta pera quattro antiro na sticchi sticchi pagare pagare passando se che santira passare andati in con la vera se compare di Bernardo santì campira passa andate in mare di erbe ergo santira ampira a usaca la patirana a chi erbe il dendon a usaca venga a tutta a uppima cintuntu a putto la pensione c'è sacco scuoi voglio ampira ampira anche a stacca ma niente niente sai mon sol man tocco per vera panta pera l'unica camo tira panica in zizuno niente Cesar Machava, Cesar Machava, ma quello di buca, ma se l'andate ancora maggio, con la maggio tambira, a questo perché tambira,
3: pakati pakati patando apima kusogol sindetoi autambira mbana autambira marena mwendo maji atirani atira kuna pitacho kusana uindi amuri amuri autambira mpira sila nzatu pakati pakati patando imapangani pitere kusana hapa ngani apima mpira nkono zere ndaka tambira nzatu kere na hapa ndi erbe ezo apima mpira mbole mbole kabe kumulite stati kakusa na pensene apika pina ferra ferra panta bene na un pira Naio, dai a prima piri di passaggi, a partire in zaccio, pagare pagare pagare in finale con Sanna, a tira pitato, pitato bagnato, andiamo a morire, a morire a prima piri, vole vole, non solo, capeco molto, capeco molto, onda passando, dai o! A prima zaccio, povarrati Mozambica, a prima piri, un ciuca, calma, cari pambucca, didi, José Manuel, dai o l'ero, non ricordo così, a cucita fin di maniata. Dai o! O aposto aos capiri, no tira da cachama, saurira mbenga, vando varco nyangachwa. Varco da cuprurija todo, la trevar da pera, a vete a rio curamba. Chumaike, a namoro aqui, arco testa jefa. Chumaike, minha massi, do que bom na cote, arruçon maningue, a chueco. Gotileno a warimi, charime, canamaviri, a daio, arco curamba, arco tira mbenga, camare. Pangali chukuti alipo wa shesha kutamba katrivar da pera, testa afrika ya ronga tudu, rataugwa, lapinda na kala kwati, umeji kwa testa afrika, kapitansi na mundo wa hulija tule tudu, kapitansi na mundo wa ulipekeju wazi, ulipekeju wa kandini, kandini mtana nukoswa, unja kumtambo testa afrika ya shimoyo, unja kumasewe mbekeri na kumenya mpira wa mtoka testa afrika wa shimoyo mpira watu kwati kuna nyakamba mpira uimbani hapa ni sestar mashamfa, au pima chupanchipanchi. Ele estava tão, faca na quintina, ele cobrava muito ali, pá, no faca ao verão. Isso é faca bonga com uma perra, de era panta beira. Isso é faca bonga com uma sofa testada com os boi. Vira de Juno, bonica na pala, sofa perra, panta beira. Cumi com sangue, ao ser que é tampira. Vale a pani chester, chester o primo que tocou o pira. A pastora andate, a pastora com a Bernardo, Bernardo, a pastora com a chester. Chester, banha um pira, o faca na patirante. A pastora tem um duro que acampa, cara, para cá, para tanto. A tampira vale a pani Bernardo. Verdade a tirar, mal com maior matizantado com o sano de Herve, Herve a tirar, Herve a tirar, a tirar com uma pinaia com o sano, pinaia com o saco, pitaco de Amorim, Amorim a prima pagar passando, a pequena pala, só a perver, pan, papeira, pan, pan, de mapangani, mapangana, tirandana, perverdo, perverdo, se quer tampira, a nuriro na testa com os pois, quando a pira fica perver, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Se sa cadora tudo galinho pra cada pouco posso que abrir a pana o via cobeça, mana. Terro viara fica pa. A fica terro viara mare. Pareu tambira pira, põe na faquilo a mare. Se urbana uco na uco. A fica mare se na munda. Mare se na munda de cima. A fica funda com a sardo em pira. E um ato capasto com a terra da panta ver. A morir. Ainda com a quarta pira. Trago teu põe na manja. Mas quando me buca, põe a morir. A morir a partir da neapa. Pastra cumina pinai. Cumina pinai de Bernardo. Bernardo a tirandati in colo rango, al set con pane, di papangani, ma pangani a tambira pire, a tirandati pan pan, si, tutto gol, cacamo, teo, teo a non pire, al pende la pizza, passare con la sai, sai, un vole vol, uco na uco, pusta la pensione in pire, te sa fuc spoi, voglio anch'io vedere che attacca a man solo una pala in tocca, con ferro via la panta per, alla buca ferro via la panta per, pacac, pacac, pacando, pacca da cantato di erbe, al primo suo gol, un pane al che, nel questo gol, a chi è una palla sotto per avviare, a partire, al punto passando, un pirato, falso in cunna, per rovere la panta pera, a indica il primo per dire a Cicone, il Cicone che ha chiacchiato con un soffo a ferro della panta pera, troppo ci, a indica meglio per dire ancora a maggio. Ainda tô com uma pala, um soco a fervar para a pera, a pima pira, panhapa, panhapa, a pima pira, a pima não mandou ser, testa África, a bússola, a pensene, a quarta testa África. Testa África, a dona tudo, sul, qual é, foi na, o aricanha, mano, o ferro quer da pera, o aribata, angonhala, fita, furicanha, camare, apa, o enga, xilamba, com pequeno, chapeua, chapeua, chimene, na chabuda, vai, de venda, com seca, maningue, o ajuda, jurnando, com pata, angonhala, a buscar isso com o coche. Eu ingrado em testa África. Testa África é muda. Oi, é muda na Napó. É muda na Candinho. Candinho na Horácio. Horácio Atorego. Prevar da Vila para tudo. Aí, ó. Testa África com pata. Outora. O Pinda, o Fano. Testa África. Nalo. Na Pagunja todo. No Pua. Ferroviário. Ferroviário. Lá está o passo inteiro. Trocou teu filho. Curiquira. Um cono. O Amádio. Ainda tem o Fomori. Amori. O Pônio na Manta. O Tempira. O Calcunho. Está passando. A pessoa final em Contana. Final em Bairro. O Carlos Tambique. Em Distrito. Dico prima ancora un angolo, con la terra, tambira qua con un dati, a pandi, a morì, a morì, a tambira, a pir, a tira con la sicchia,
6: sitika kia sitika kusaka lapatirani kwa pala soko wa ferrovera katai mwanyampira wenda kasaka mamiendu kwa ferrovera panpapere alfuka ferrovera ni kufara kambi sangona pangona kwa napachofa mkati makute ku anenywa mwanampale wa soko wa ferrovera panpapere anaki ya chinyuse testat kukimoyo mapen za kero alitepa mpaka na kintino isa pakabonga kuna ferrovera panpapere isa pakabonga kuna testat kukimoyo awa ni mapen za kero akubuka mkati matasa ya Mosambiki na kufara di Mosambiki kibalibari mpaka na kintino kaona pansika suru palo hapa anche aspettato molto improvviso che fala ma come dicevo ma con i berani mudone non so come un'unione sportiva con Songo un'unione sportiva con Songo fa volte una ABB ha una nata burkini fa abbastanza che era ma come cura molto molto da Africa ti plonga altro tasso il fango di Chio a prendere fa macra mala a Mossambola a ottanti campira fa la soffa a ferra ferra panta per attacca al vespo mare ma non so come campire di mare per non di antacchi mare a buca tira a uira antacchi al soffa a ferra ferra panta per però cotò fine la curita pita ti megnara preme per sere ti pambe minca bro finico prima pira punta passando pira una passa con una campa pira qua se sta con si muoio José Manuel
7: già cadi ciumai che abita una colonga todo a rovere con vece yakiri jangosi ngokuti tugira kulongo kwa mbili ferroviari ilikukosa kaviri katatu ilikonekwa kulonga juya katuone abua naro tudu wagogoma wataula ngosimba lapita na kala pakati na pakati kobani ngomsolo mapangani walipita testaska da torage la sima ndi abulo kugoma kwenda kumbeji ndi analio labuda kunja rilokuwa ferroviari kapera ferroviari panta peraka pasi mpitra kutokonja manzi anda kwe kumbani hapa ni amori tata kutana mori aenda kwa tata mpira amori amoria funa bela temu ya kulisa pita ona tai tai tai amoria berera nduri pangono amoria safunika kutia kewezi kina wangi na kulisa pitu atambira mpira amoria ufonye na manja kwa serandati apata manampala soka ferebara para pera paka na skosi kusati autekeka mpira mbole mbole wapima chipansi pansi ya samba kumaike la hapa sudu ndi chumake maku malongo muna mteso na mteso malongo muna wasala mumwe basi kutichiti mafungumuna na shano tishafika kubuda na utudu mkumbrala na mkumbosa yoko kuma tishafika kwiti kwiti wapingwa kwano tishafika kulicho nyeru wa misa mtambo duzi mkwa mkumbrala na upakati na upakati wapingwa kandini pangali jenga wakia yoko kuma kulicho nyeru katitudu mkarkuwe tishafika tishafika mkumbrala na mbosa waenda urasa warfaula walipima ngosimba kurana maningi lawia dakala kwa huaru mdoku mkumbsoro la viso ndideu liri mudenga ferroviario per andare in cengaita che sta a caetoraggio ancora di ferroviario a parte a ferroviario quando a vera ampira ne può parlare un tempo il cungia facendo un altro passo con la testa con si muove però che poi non mangia la buona cungia torna il mica mercantino in gomma occo già cade il cungia con bravano un poco a tua cammina un fanno testa africa domingus a sito tavola un testo che venga cevo asati kupangiza ngapi na kuliza vitu ndanga chosema nele sinaona panangu anapangiza chumizi pami kamzitu kutifarazara pantapera buka na mpira apata ndani hapa apata testa afrika kushimoyo testa afrika notulu lingirane pakati no pakati hapa nganjo shima kumabiri na nomu chini changa ito kia kutusa uwardila kumtala na mpono bosho ferro zara kapera ya vita ferro zara pantapera na mtola busi pekali mlosi
6: testa mbubiri kutiki maulino chiona chenge chewa
7: ndimo mwene mapindi mawili ya kimisi ya tanguti mapinda maliratu kakamwe pano paka zanao mpikiri sawa sawa isa pakabonga kuna ferro zara pantapera isa pakabonga kuna testa afrika kushimoyo mpira ndizuru mbanika na amuri amuri watambira mpira na mwadamaji ataka na pasirana amuri amuri watambira mpira pasirana ndaki so golo di mafwena pinome opima mpira ui di moris moris achiwa apata testop kwa kushimoyo
6: testop kata ulongo simpa kula ni maningi tutu renda papi ay chapewa chimeni chapekishwa mafangani wafikika chapewa chamatiri ha ha ha ha vandu mafeka mwadaka ingilani testop kika
7: Murillo Nera te punja con Dambo y a Dorira Ferroviario Domingo a Cafunerira Palan Soca Ferroviara Panta Pera en el Copa Rápido y Sambique y Pango Cote Mario Sinamunda a Pasta y Teo Tafenda Cacamue una Yacomeña Mpira Soca Ferroviara Panta Pera a Uruza Mpasa y Duno Mpiro Comunica na Ferroviario Ferroviara Cuca Nampira y Pansi Pansi Tulica Nancona Se a Opi Manga Deco Musa Usa Que Está Cocimoy Chicona Chacinay
6: gola cha chinaye kuna mfoko ferroviario wa pale papera upya upime mpira alikwenda kweko ninga mwanzowero mare alikwenda kautandika mpira sera kutandika upime kulikia patikona mkono wa pere aenda kautandika mare autandika mare mpira sera kutijimizi pana upime samzizi kuti Schumacher kaboti na nyakupenya mpira msokake alikufunga mabenga sende sera kuti hapala soka ferroviario akimani mpato kweza mare upime mpira pole mbole abusa na pensena pala soka cha Fox Boy kwanyo mpira na kata kama miende mwa ferroviario kuta gol kunja kwa masenze kero tirando pasi kuna Schumacher kwa mkumbo uruese mudambo unotu ujame ngoki mseso mubiri tupenge kia kwa chaperavo kaveta kishaka kirkumude kumude na Schumacher Schumacher nara tudu watamadano watamba na sindinyo sindinyo nana ngenji biro kungamira laima ngopano ino vetera biro shpiri domingo ingana ngeni mukati mudiro kungamira kashipata shena ambamu kubia kunu padoko utifunje joma vona biro kungamira wapu mungu muna mtesa, mtesa mchano, mtesa mwizi kengi kiko. Tome English, nyumene mtanga Jose Manuel, nina mamuna mkulu hapa Mbuya Serau, kaona hindi ya kutoma masenzekero ya testafu kukushumapa kwa zina farudara panu papera. Kibali bali, mwona kama masenzekero.
8: Masenzekero kwamba mwadidi, ferroviari za beda, alkumenya mwadidi, testafu kama tambea kutifende ringu mwadidi, kuliki ya wena sazwana, abuka onseno kumusambora ya teka sinamala asa zwana makweza mikono yao masiti sasipa kuti ferroviare papindi ya kumarisa anagoresa anagoresa piki hali nyumba mwati masi desh africa kutipendele pe asapuna kuti abuki chibaribare kuti aende karozoroveri kukampu kwa kumukusu wako masi munu nga abuka chibaribare tai ferroviare anaganyari
6: akukupira Mbuya Serao kuti nsoka ferroviario unati wini maskati nganano ziendeni tivi hapa Mbuya lakasi njezera hindi ya kutoma siko kwa petu kuna kwanu mkati mwa mitemba minai masendekela kwa mbadaki
9: masendekela kwa mwadidi veda veda ayipasunu kwa patent africa hapo veda veda so akoda kukukukua kono ugweleta leo zede vya kusa mawili matati kwa hiyo ayikusenzeka veda veda ayikusenzeka anyezea kuti ya goleza maa ya maa kwa nasiku mwizu kwa mgoleza ino fevela bela na test africa mbaanza kuhigali ya maningi kari na kari fevela bela kwa ameende safika tenesa maningi kumuindi tasa tasa tenesa mako hitu kina kukuhona kuti fevela bela haipa zuru kuyazi nungu kwa nasiku minutu fevela bela ndiye katoka bola ndiye dinamazi kupalita kwa test africa kwa hitu kina unapasa kutaparti ndi haiki na fevela bela fevela bela haka miyatepa nungumana miya wale ana kwa kibali bali babite ayadwe atonsene tafuna kuti tukata bela kuti agolese ibozi mawili matatu ikane kusiede kazinangu tango te safika ya kwa bela bando akuingala mani kazi naka anajua bola nisafika kwa bela mbago mbago uwina chitafika kwa mpwezeka na ata uwina matabuka babilezi naona ndaye mbago kitika pasa kutapati
6: Ndiyanji tunafunema kutipanangu wanya manezo wa misoka miwiri pa mzizi na pumutana misoka ikinji nkati matana
9: Akini mazahiru soko lukule akinji kusoko lukule Sangu taula za Pumina pere afika katatu mkuta mwa matest africa Pumina vya kunja Zibia kana hebo zo mawiri Babu iyo aone mbiangi kusoko lukule Akini yanangu kubia aike kusoko lukule
6: Nimo ina tupreka takuta mwamuna mkulu, tinatutuwa ni pindi nasa, ndanga Josema Mele, mpata mwako. Jakade madoda maviri, amenenga jia jaitika padiru kutungamira, testa Afrika ya rova ya kuma kumbechi kaveta, isiku rova mkono, nuziko, nulira mzinga. Zayo waposa kaviri, nishiru shotavo nitesa ngomatishu, ferfarta pera na yae wina ngulima kana maviri, jenga zirnani. Tinovetera vivro shpiri, muli jonyero wapekeja zinjani, kuna mutambi mapangani, ngokutu wachika mutambi o testa Afrika Yoshimoyo. Yena na wadunu lake, vaita basa ni mwenye Lama TV ndeta kunanga padiru kungamira. Kishwetera basa na kupasa padiru shpiri. John Sacramento, regrete ndo kwa makumwa, kaviri chino hulira.
5: Rakanaka, tazu wa bivi kungamira ro mutambo wa ferroviario da Beira no test Africa de Chimoyo. Imutambo kwa hizo mkati mudroba lo Beira. Hapana chirichese shkwata cha kwanisa kuhisa tudo mujuya. Ro chimweni asi Associação Desportiva de Vila Nkulu, irkutaka no Costa do Sol, Costa do Sol, yawisa chudo limwe, mujuya, fida kunanga kuti Associação Desportiva de Vila Nkulu Zanda, Costa do Sol limwe, kuzoti ferroviário yolishinga, yawisa matatu, Bahia de Pemba Zanda. Takuti, tiveteri diviro shpiri, ulo mtambo jona inch, jotri kulingirari mkatu madeku ozuwa lo nyamase lino. Takwenda no mumbo na karapangoveyo.

0: kadimpurukiri kuno nguva jirikita ntatu makuma shano nomseswa mrongo muna 15:54 nuwana kuti lavurumuka tudo mukati mo bani la ferroviario of the beta pangare kuti ADV no Costa do Sol yangwinavu ngopacha mubani kuti ivi yenu divino spiri madeko akanaka ngopacha Zuze Manuel
1: madeko nchakadi Juan Sacramento samu divino spiri kuti wasala nyamtana hata minokanye Cesar Cabrera ya visa mapangano ngwina Shelton ya visa Morris ngwina Pepe Maravilha testa Africa aisibi kuchincha iri kudaloko pangare chekuti ndakubata Cesar Cabrera Domingos Paulino wakubata testa Africa divino spiri Mufeso mongo muna divro spiri, mangange, tisho katakata. Petudur nani, rina sero verdapera, sero verdapera, napo nanna mare, mare, na shelton, nongo de tamtambio, dini shengeta sero verdapera, la hurida sule tut, vrati wa kumtrala nomko bosu, mare wa hurida shpenda kurtora, waruana, opinda, dini shangaita, warmusa, sesur, ngom solo, la puta kunje, kiri jangos, katest Afrika. Epi jangos, kuna sero katest Afrika, nipu farra de Mozambiki, kwenye na paino, mbengo ya juiri, pa masambeke, rupana, pa kaldelao, kutim paka, kutikini, kibari balle, tista paka bongo, kuna sero kara pantapera, tista paka bonga, una palle a testat cosmoi come ti dico ti testat cosmoi tai per vera per vera ainda fa ti conosce ti sanu giove male c'è ta dice cosa c'è ti sanu c'è per vera per controllare mare warpi mango sim mango coso la via con solo la viso ringrazio per vera per qui già sulle tudo gin jangaita per riristure camare tudo con anno con aveo veo gin jangaita watamba na napo watamba na bernardo bernardo abbia fatto vuol dire con mare Mare orona ngoboso, ungwina pakato kweva, okweva mare, ochanga dzayo, asi mwana dzayo, warwana pamtrana ngoboso, umweni mudona po, lapi ima munyala mwa chumai ke tesafu ke buda. Tesafu kafika nyoko farati mtambike chumai ke au pusta mpira na mashoko mwanya mpira na kakama bang solo pa. Ole mbole, akubuka sarkar pandabere. Treba kabere nchaka diri mbuhena sidiki, sidiki andaro tudo, seseja ngomugo, warlodera kumeji, una capitao dai wadira faditi dai otusa wakuri jasure una mweni mudoni undiani kumi na sere ndipeo peo warlovera kumtrami kuroboshwa ino kunani una sisiki sisiku pita darona ngomugo uchanga walo sisiki sisiku wa musa msoro uangalitia sisiku kutindinga itenji wakuri jasure kuna peo peo wadira kumbeji kumbeji ino kunani lalo wachumai kiwalamba mtestafu katora todo apika testafu kwa subo wanyo kuparata Mozambique na umpira chumai kia augusta mwanyo mpira unimapa hili makuera testafu kwa subo ya kwa hiyo mnyo kutapitu atitea indene apalemu akubuka testafu kubukira mkono zwele aupima mpira mboli mboli pakati patangu akupatira na madida pala mtoka testafu aupima kere suka mwana mpale alamuka pinomo kumsana testafu kwa subo kwa tiro testafu katatai mwanyo mpira unimapala mtoka testafu kwa subo ao pima mpira tsa kwatboy pinoma kunsana alpenda batamanga akuchimbana huku na huku tsaka afanisa kupia apatira 10 na December kumepewa kwa mafataru na picha no volleyball afika 10 na December tsa Africa ao pima mpira ade kumuza busa ferroviario ferroviario atauli na kunja todo abusa ferroviario mpira un altro passo con la testa a Cosmoio, a indica un pugno la mancia, a ripenda per come una palla a testa a Cosmoio, ne confermate Mozambique, per la cuttia un pugno la mancia, per chiedere un bambaglio, a indica qua tambane, come una bisemba, ambane, a pandio orazio, ora sto pugno a pire la mancia, a busta ferroviario, a pampapere, a pica ambane, a pica ambane, a pica ferroviario. Presenta per terra tutto, io con gomma, quitti, con leggero, con gomma, un fana, un diano, un fana, undi Chester, Chester wa kudida ngaro na sule tudu, watamba na nabamba na mare, mare na Chester, Chester la puta kunja tudu. Rokuwa ferroviario, prezere ya tora, ya dirambani, ilukamba pakati wa pakati hapo, hapo panani, pana herve, herve njini shaita, warukuri jasure, uchanga kunani, kuna umweni mdoni, la kudida kuna mare kumkala nuboshwa, mare wa kudida pakati wa pakati hapo, pana Chester, chetan o hri jasur lingira mi sarro fiar la di hok me jo no ka wa buma chumai ko haka chumai ka fika o kampa fira na chiti kiri chon tane chumai ka o tima pansi pia chumai ka a ko dongo ta chumai ke a o tima pira no namadi chumai ti pakat pakat patando pani kampira zizi nga na o no wa na ka saka ma manja ma sesar ma kapa sesar ma shapo wa hanga ko kasi ko pike kasi pike sidi kana ra ku tete jop changam don sidi kana ra ku pinde ke ko changa panja ku deke sidi sidi kinji de changa ita ko ati dam tralanu purboso tralanu purboso ku na beu beu ji changa ita ko pinda na ron ku pinde pinja sike ti pinja o changa ku kia ko pike jamare mare wa funga na wanaru me babiri mare wa huri jasuri kunani kuna beu beu ko go maher per pakate her ko ati dam tralanu purboso inwari kuna ganjo chikumi na sere kumi na sere haiwa makmairu na noma wabuda kunja makmairu na sere betu maravija betu maravija watapa nombeo nombeo nombeo nosure zizangaita betu maravija ochanga popanani pana beo beo wandoro fukurikwa warwana wapekeja umwe nombeo nombeo nombeo nombeo mare waenda kore fukura mare ongu ina muhwaru mdoku wale pima sikuta sakanaka kakuriraju kuna mare mare waita moterero chomachi mchove la pima mbozi maguruane maninge Basha isha kurtamba, la huri la sure, spero per la vera copacia, papani, facicolo, padre todo, un grande papano può per la vera, la cucianga guaro, guaro urcunetta con la cubana, destafrica e affunga ma povo e tempo, non finta da tocci destafrica, destafrica non fatta per la copacia, non sa bene che la mafferra pisano con sano, perché tampira, perché non con la vera, chi ha fatto l'andarci di nome, ti non va a nappa, un cattigno, meglio, la cattigno sta palla, per fare tanta vera, però così a parte, a palla, il papini è a tuire da cuo farrate mi sapete perché ne stava stava fanno fa calderao si sta pabonga con una ferro di ara palma vera si sta pabonga con una palan tocca a testato con smoglio con finir qua in ezio con sapete ricupa una buona ferro di ara con cinta un tal cuttutire anzitti in gana uno si tasca una ferro di ara con cinta si sta pabonga con una paia o a cupemba un terreno qua in ezio con sapete ATP, alcuno sta facendo un bel negozio in accosta al sol, fanno per calderare ci serve, chi vale fare impacca la sentina, per la vera panpapera di Sapacabonga, e sta a Foxmoor di Sapacabonga, tirano per la vera panpapera, giusto me? C'è cani, tra per la vera e comoda, un po' che sta a fengere con già con tambo, tra per la vera una serve, serve il nani, o a tamba po' una mare, farò fuori già sul, e ora tutti che c'è questo imbagurane, ma ninguè ringrani dai, o chi, guarda prima, ya, dai, Qual vera il turbo tenga domingo si amate a sette su valataio
2: l'ero taio danga il connetta cacamo il connetta poco di quella remozione taio infatti a cucumana guagna ultimana basso con l'onesa conga il pire sene ne ha fatto aie alcun menere a macoli taio alcun buca testata con smoi perché era un cattimo a buta in on a prima pire non quando zero ma non fa la stessa testata con smoi a quattro ferroviari
1: per far sapere a te ora tutto il sole ferroviario non si vede e si vede la veo varca chigiana o via pacati herbe come se c'era vedo marfiglia a cacindripanovo vedo marfiglia a gaiteni o guida di rospiri o frigia con la si vede se si può rota orangaleggia o rotace arco pinganaro una tutto si vede o api che c'era un tono sulle veo o veo sotto un tralano boscio l'ingirano in cilicia a gaitanfana o guida a gestore veo anaro cilicia a veo vanno per combinare a tavolino con veggi alcuno non per scurare ma neanche non tutto vanno per la dire a hascia vanno per la dire a hascia ehi Domingos vanno per far capera vengono alcune faccine alla ciumache alcuno come con un comando faccia che tipo da una cucina che ho fatto attaccare in angolo con cipa in angolo con Emanuele panango panna pisango un cacchi ma attaccare a questi posti vengono i pinti fino a un effe fanno per calderao Bikini kalau ni kepala pakar dalam cukup apa?
3: Polis tak tahu ini. Apa yang tak betul? Bukan tu punya situ Jerman ini. Situ yang dia tak punya angka. Lainnya, kau sebenarnya mana wia? Mana wia pasal lagi untuk kau jamat tuduh? Kau pakai cara macam ni. Adi kanu kau biasa. Situ jero, la fungsian kau terendah kontrol. Panam kau apa hari?
2: Berpensa, punya dangga.
3: Panam kau di Afrika, wabuda ma banko. Quando fa guaro, purtroppo va a bambafu, va a tanto ferroviario. Ma la polizia può comare, prende con noi, a tama, zinci, per la massacro che c'è da gala fuori. Ehi, tu comona tutto un bani, tu comona un spettacolo, c'è una polizia che può comare, quando comona, Gini circuito aí, ó. Tra lá no bolso. Tá vendo a tudo ali de mangangue. Quero ver saber. Mas fala um doco, o ministro de Iraca te cuja com tambo.
2: Cunha,
3: com a gente, que é o executivo este.
2: Na come gli ampire un tocca a far ver quanto vera ma mi siete potendo se una mal mira tra cui a one una spicca con un anco passando fa maulo un ingannando ne cu farra di Mozambiki l'era si copita un secco suidi in tanda di calla e a malimo e stacca cinta per firma ma per ma scantato ma senza che vai mira fanno pa calderao al colonga sana pali in tacchi non tempo di noi Joano che ti impacca un attentino per il cibale vale il sapacabonga cundo na cundo il colonga ferro del fantasera Isso é pagabonga. Mas a quem é tai? Pestado com o smoio. Que vale vale, isso é pagabonga. Algo pouco ambanhapa. Chumai que ela se lançar em pira. Encono o atuer. A pima em pira. Zaque encono o atuer. Pagado pagado com o banico em pira. Zitum. A pata fina que está feita. A nata chinusa e ferro. Zera quando pera que tai. Pestado com a chinusa. Pira não passa com a ferro. Zera quando pera. Pira verde pereira com muda. Com engenheira que tem uma esquina. Zera com isso com já tudo. Bote. Zitang em copacha. Desar na chapa, arcudano acudente coronga tudo. O arequera com tudo na longa, e se não puder ser verdadeiro. Se não puder se dizer, se diga na rotudo, se diga o camarada, pô, o tapa na mamãe na pili, o saúde com o mente tudo, o enga Iano, o enga Fernardi, Fernardi na peito maravilha, peito maravilha, vindo já ita, o alô não gostei da cura de manico, que trará num promoço, e não com nano, com uma herba, herba, colhida para peito maravilha, o agulhita, peito maravilha, o rosto, o angalhita, o que é posto, o que é tiro, o agulhita, o nani, não, a puna luenda, a cabeça, tudo na agulhita, com solo, lo tamba, le cire mudenda, lì trova parte, per far davvero compagnia tra tutto, il tuo genita tutto sole. La via Cunani, undi si dichi, si dica un comuco, si dica una musa, anzi come un saciro, o grigio qua si dichi, si dica un aro tutto, o sotto un membro una pavale, o venga un cangio cingana, come una sera in di peo, o a vinto mano per far davvero, muri giognero e mi tam tam, per far davvero una compagnia, il cutamba, venda con peggio, Changa povo, se está que ia funga ma povo, essa pana panja, manamoe. Se guarda pera na maré, maré comprara no bolso, la digo a convete, ringiran, la visto, com sor, a pana lueto, a ser guarda pera com a taulha de joia. Go passe a sidique, sidique a toratudo, sidique a nalo, com a fritira com nani, com a hervete, hervete o anira com a maré. Maré o a tijica, maré o quia, maré o a peque jambloni, Mario Anguina Cumbeggi, Mario Pepeta, Guaguriccia, la prima, Fossi, Papa, Narueso, a Ferro Verda Pera. Simba la Merera Pereira Passi, Simba la Marela Pereira Passi. Tampo e Malapanza, ne cuvarra di Mozambique, Ferro Verda Panta Pera, Cair, Cair, El Pena, Cassi, Subira, Ancora, Nango, Mboenia, El Cucimano, Colondesa, Conga, e Schumaica, Mauro Ninganano. Patente che ero a casa a Mozambique fanno per Calderao, come cane che ti fanno si qua giù, da onna anche i speciali fanno congetto una Unione Sportiva Songo, due risaudessi, si sta proponga con anche i speciali, l'era tricona testa Africa, ma comunicana pa Iumba, pa ferro vera panta per, al cubucca ferroviario. Ci accade per fare il cubucca con la mare, mare arpenda con me che ci via solo come se c'era, mare a Narotudo, mare a Cicica, mare a Cianca o Menombroni, venga Herve. Serve se vindo já ita, o atira com beijo, se está se catora tudo. Se está pela quarta pira pagada pagada cantando, pois é duro, tulsi, tulsi, na guta e pulha, com o sepito, aqui tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai, tai. Adaua, nha come nha mpira, erve, o an sofa ferver tanta pera, a nenha pe quanga, catama e puna, nha come nha mpira, que é sáfrica, a nata chinuço, que é sáfrica, que é smoio, que é sáfrica, que é smoio, tai, ferver tanta pera, a nati, a paz, sentire ne capito con che sta con smoi siamo sentiti con il lingua lingua ne ho ben capito che sta africa o smoi con la menua pam visto da pita i un bucane con te ma senza zero aua all'incati ma papica tassa e mozambiki mangia chi nai tendo uacutoma tendo qui con bucane con te so fa per vera panta vera un altro ende cacimbane fa nyumba per te sta con smoi stava stava che la felicità anche speciale tutti i panti qua giù la pittima ma mangia la fracuta a nati a ende cunyumba qua unianci porti foxongo tutti i panango a ende cacchinghembo come ne ero ampira bisogno per stava stava panti per calderao con bucane con te ma se mette la casa nel Mozambique a te ma panti qua giù con quelli qua in giù con Mozambique da onna na cufa ferro zero con ampula la busta na ci va arrivare anche speciale giù a pull lissinga
3: kumpirilo kwa ziko kuinteresi kumunagonga sportivo inkomati abuka sibaribari na ferroviario faputu lera tribona ferroviario ndia na umpira zizi nga launu Jose Manuel ferroviario tapere teora todo bakata bakata wenga heru vete heru falsone kwa testati katorase testati kwa kwata mpira mbanya uruza ferroviario kwata mpira ferroviario tapere teora jengo pati asolo kuya no kinano kuna peo peo anara weta kuzerero sota kumeji adu ataura kwa pekeja mdoni uo wenga yano wenga heru vete heru kukulonina mundralano mosho ligrani tudo la ferro guarda pera mundralano usure lo buda tudo la diva kumundralano kunano kuna ngangyo chitumina peru peo peo njini jangaita orota ulangalija kwa pekeja mdoni apawari makumabina peru peto maravilla peto maravilla wadira pakato orwiriji kwa peto maravilla odira mundralano mkono bosho eno wakuma ndiano uomeni mdoni ora posa ziku posa lenda kuna herve kumundralano bosho kumeji kunano kuna mare vare wakuma asili kualikera kutimadoni batambe kutoyo ligrani Bernardi, alio controllo Bernardi, la prima, come ci goditi, aiaiaia, è stato che adora tutto, è stato la quarta piedra giusta, giusta, poi gagnolira, quarta ferrovera, quanta pera, per far sapere a torace, la via la viace, che ferro per sapere, circusciotte, cucoretta, base, l'ingrande ferroviario da pera, io qui, la viso, ma tocci, è Africa. Pensate che Africa fa cuccia a quattro ampire, non si sente non un piro, il punto è passato a cacogni la mangia, e da te come la palla, so che se tappo smolta la guente, a un cogni la mangia, fan zizzi, non è non. Quindi a sparista, ma sempre che era fatto, fa calderao, di punenza, pure mi so come vedi, con i caini, caini, so che per fare la panta vera, lo prende a cazzo di mira ancora un angolo, so che se tappo smolta, non è un cucciolo, come così. Aufati, qui cannoia che somma fa, mauro nigalano, al buca pala soca te sa fox moli, a usa mpira, anati a passo, a pala soca per avere tanta vera poi una mangia. Per far sapere i nostri candire, ngoma oco, giacati, cum tralano, boscio, uavia mbrone, a pana, la tampa tutto, io buda ferroviario, cum tralano muho, la grigia sure tutto. Sure kunani kuna peto, peto nani apona tidiki tidiki wabuda wenda kumeji wana kena kutipewa tambe pewa naro tudu, peo njini jangaita kwa hulisha kupakati na pakati aino kuna wanalume mabiri wa sere verda pera sere verda ukerkeja kuna sezer mashava, sezer mashava kripata kumau kungo kutu wabuda sezer mashava nigano kutata ule wale kena kutipambu apona nani na tidiki tidiki warchishika ngobosho, tidika naro kwa musa mtolo tidiki, warcha ula kumeji kupinda mlingani uferro viari da pera Cicona con la ferroviario. Non c'è andato. Cicona c'è stancato, c'è per guardatera, arpenta con due mare. Mare o fuma, arcolonga tutto. Intravano bosso. Marigwane va ungana, faccio la ciumaiche. Mare o ima. Guri giogliere cinai, c'è rosso, va pirateto, come va tonga, cati in carta uve. Mare o armuta, l'ingranio, armuta! Oh! Oh! Oh!

0: Rota kuti pangura ino titsvake ngo patsva kudavishana na Zuze Manuel na Domingo Paulino vadoni vedu vari kuwanika ku Ferroviario da Beira ngatende vadoni vangu
1: João Sacramento chakati tripo kwendiri chamurenga nakala zvino zviri kudeya rimwe kaferzar da Beira tudo agoreto di Bernardo pamuteswa chaikwana kuita mafu maviri na kosa di Rosfiris zvino tana mafu matatu na tandatu East Africa iri kutanga kuti zamisa mutambo kaveta Ferzar da Beira yafunga mabovo ese pangarije kuti East Africa iri kupinda Domingo Ferroviario tai East Africa ndiana mupira nzizi naona urikunza kwatanda nata opaswe tora kuti aponye na manja piketa yakuva rati Mosambiki ikozi kuna Ferroviario Ferzar kuti ari kuperuka makutukanani muzone nkati matando alikupancisa kairikairi kuti ana mbambo za kutukanani muzone alikuwina nzizi naona mpira na East Africa Sapa tambira mpira kulikira nkono dera opima chipasipasi abusa pala soka parvara pano padera manya pira mpira kumenika kunja kwa tando anata aponye na manja aenda kwa kona pale makoro kandatu kunsana pasira kumi na kitano aponye na manja palapala soka tesapa kwa chipoyo auluta mpira bolibol kunja kwa tando anata apaswa pala soka tesapa kwa manya mpira aendika aponye na manja alikenda pepo apale soka tesapa kumi na kitenda kunsana windi orati orati ulikuza sokaji akwatira ferro vyara kwa kampira alukubukana mwana mpala torekatomi Shelton watamba Shelton wawira kumbeji East Africa ya kukula East Africa kupata mpira mwana mpira ya kumaradu Mozambiki tuzi tuzi na kuta ikuru mkono wapere au pima na mwana wapere mwana mpala toka East Africa mwenye perro vya nabusa na pensene Lau Kingi Lau Kingi watamba na umwene mdono kumbeji wenga chesa chesa rizidi chaita wasia kutirende kumkawano gosho lakwila tudu kwenda nyesuru kwari kuchipano ngumsoro East Africa ya visa Ferzar da Beira ngupake aturazi kulingirani Lau Kingi wangune sa Mozambiki uwatekeja mwene mdono hapo hapana we Lau Kingi wa hakiwa hata mpira Lau Kingi nyakufa rati Mozambiki Schumacher au konera mpira au kambira mwajisikiri kwenye Schumacher makono kwenye mbuwa kwenye kwenye sokache ukuhuza upima mkono wazere hata mpira kwenye kwenye pala kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye langata langata ika chipasipasa pasirala pasirala kuna Elton Elton asa mpira mpira pasirala langata kwenye kwenye kuna langata langata urusa mpira kataji anao langata apasira piri kusana piri kusana pana wekumara Mozambiki hapa tende ngone njafu hapu otima mpira mkono na angu kunja katandu na pasa kuna perro kiaro pan papera kira kuti ayendi kaponyi na manja Jose Manuel chakani Ferzar da Beira teratude kaza mkata kwa nana kudiki kudiki wapetejo na beu beu chini chankaito wanida pakata pofu na herzi Ferzar naro tulu pakati tu pakati kwa chifu kupanu na tulu kutota kumbeji uwaidia chesa chesa wakulija kunana pofu wakulija kuna kudiki kudiki wakulijaji kuna chesa kwa kutekejana laenda la via laenda la via chishino la via kumbra lano mkono boshwa kuna nini waru kuna beu beu waru kuna letero kudiki anaru kudiki wakulijira kuna beu beu wanida kumbeji kundi shelter wakulija sa Mozambiki Ringrani Shelton, o Pepe Shelton, o Haki, o Tachumaike. Adam Tachumaike, Shumaike, o Chitama Shumaike, o Ponya Punta Patando Shumaike, a Gona na Madeira Shumaike, o Angutian e Sleka Pangonum, o Kalimpira, o Angonshi, tudo a Kamo, o Nansokati, mas a Chomo e Twiri, o Angutian Marampala, o kwa Ferro Viara, kenda na Ungwengo, o Tempera e Mutonde, pa kilometra, o Kupana, Sana na kufa rati Mozambiki akabuka mwana mpala soka Ferroviario kuna kutayandika hiki ya chwiri ndo kuna soka wa munu mzindo wa pera mwenye Schumacher au kamba anenseka alikuinta tinto nsizunu longefe au wa dimasendekera pasta ya Mozambiki ane kufa rati Mozambiki lero ngobe na ngobe ferro zara palpa pera na kumanikana na testafi kwa kushimoyo testafi kwa kushimoyo ni nsoka nangu kutusa kosa mkutigurara mdone mazizi kukonda kuoneka Mozambola makaunu mwenye kweko ku provincia ya Banika mtoka wa East Africa ulipasa golu kukita masenzeka wa kutubirana mzone ungonjesa misoka mizindi ili nkati mwa provincial provincia ya Banika sano pa mzindo wa pera ilikuwa na ferro vyaro kuti alikudunguza nkati mwa kando alikumenya mpira mwa kutubirana mzone apala mtoka ferro vyaro alikuperuka nkati mwa mitemba milai mapadaoneka ndo zviri zitatu zikafuna kalama sula ngapi akuti apala kupangisa kuti mpira anawo nkati mwa miendo kumbukana mikuvarari Mozambiki pansiku ya lero kunterere kwa ine ziko Mozambiki ATV ndiyekuwatambira Costa do Sol alikuruka msizi ngalono peno ngapi tusapi kana mbangwa ngapi pan papera zikuonga ferro vera pan papera kati sapu kusimoyo kumpiriri kwa ine ziko Mozambiki ferro vera kulishinga ndito wakumanikana na baia wa kupemba alikuruka testapu kusimoyo aluja mpira apata ferro vera pan papera Prevarda per terra tutto giocati pacata Paola Rogua, la viso governo di Stafka, gomso prevarda per compagno, capitano Zai uno no con gomma, di Stafka la bomba scuola nel tacco smoia qua con piena mappa e puntana va la copra di langata, langata per io langata ne qui capito, ona da cinta palla gioca ferro che era pantapera. A quello ma non palla gioca a Stafka smoio, tira la palla con io palla gioca di Stafka. Al quando cauta dica combina Pisano di Elton, Elton a tirangate da Tibani Appa, da Tasco Comune siamo lì in Gabe, a Sira come la Pitemba di Orazio, Orazio, a Cusandì Campira, Pambuca, Didi, Cacame, con questi Aupime, Cubricchira, tutti chiusi, una facata da passando, Raghi Mussambico, ma siamo senza che lo potete fare, passa al grau, a Pima come la Pitemba, a Bebe Munga, a Pusa per Gara, a Canta Terra al Sol, con la Pira, meglio la Macor, ma non parla il gioco, la testa, Fox Moyo, Pira, oggi passa con la Pitemba, la Tava, la Mengus, Siamo in Sambola, Liga Sportiva, e aí tá, Birquira, como Piririro, como Sambique. E aí, Zana, na Bahia, eu tenho, onde o Ficho da Catacata, a prova, o Pitambinha, onde o Chudor, no Pano de Calino. E o Cogurira, o Chudor, no Tese, no Mundo Muna. E tá bom, aí. De momento, vindo do que estou com a Fervarca no Papel Atima, Ferroviário ainda tá meio na Bahia, o Cupemba. Chasta, o que Lero, Ferroviário, Pinanguete, ali para Sobora, numa Pundo, Mapu, Mauiri. Mwenye aona pumbi patando ya Bahia Upemba. Mwenye soko munu mzindo wa plera tiplonga Liga Sportiva aenda kachinja pindi kukuli. Afata mafundu wake manaye mbubrela na kwa nyumba. Ferroviaro abuka na pumbi kwa
2: tiyo. Ingira akili Marcelino. Arpenda kuna kuchipa ana numbati. Andeta kulanga numrisho nyero shongo muna. Numbati wa simu cheki. Filipo mnesa akili Marcelino mkushu wa prevarda pera.
1: Filipo pioneka plepipa kutimbuya akili Marcelino wa ipira ratio. Di quando ne è andata a soffrire, ma non fu una crisi piccola di mai, però così ha indicato, vedete se non è di tanti che non ci dicono che stiamo facendo,
2: e poi a Chiri, quando è andata a soffrire, facciamo una opera, alcun perché a Chiri ha avuto un valigio maniere, e sono assetti materiali, i cui sanno oscioni, i cui vanno a vantaggio facevano oscioni, a Chiri ogni angaggio, antico diciamo a Chiri ogni angaggio con te, Ciripo, ciripo, fatipo, se non si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, si può fare con trambo, La camba da peo, peo cicica, o grida na rodatore, peo, peo, peo anaro, peo angaliccia, o a peche già se ti dico, o a tenghesa, se ti dica andai tegno, o a peche già se ti arma sciava, se ti arma sciava, o a taua, un gomco tua che muovo, renda tra la noboscia con la erbe, erba anaro, o a camba da peto maraviglia, peto maraviglia anaro tudo, o a tadino, o a grigio suri, suri funani, funa Bernard, Bernard anaro tudo, o a peche già erbe, Ervo e Caboterero, Anna Rocha anche a Fangia, Guadita con la Shelton, Shelton di Giangaeta, o Angalizia con Tinte Pekegen, a Sicula Angalizia, o Cumbira a Sicupua, la Pugia Todo. La Candigo Alito, prigioniere, che per parte per la Ripano Guda, Ripano Guina, Domingos Paulino, di momento è José Manuel, al Pura Giaio,
1: al Puca Tata, al Puca Matato la Timozzi, tendendo una Pambane, Appa, al Puca Tata, al Puca
2: Giaio, al Cumbina Maxi.
1: Sai, Pita Luciano. E Luciano?
2: Matato na costa, Luciano.
1: Luciano.
2: Bom, também de Coleno.
1: Luciano Anguina Paguaro, o capitão Jairo. Já não assala no capitão, para ser o guarda feira.
2: Arrabe da bondade.
1: Arrabe de Cantanga. Arrabe de testar Fox Moya, na Cume, Cume Bane, de Mares na Munda. Mares na Munda aqui, a partir andado, pagado, pagado, cantando. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, Abu, a Nenua, a Natasinho Sapala, a Ferro, a Panta Vera. Vira na passa com a testa, com os fogos, a luz, a reposta, a maú, a cicerero. Índia, com a lista, mas tem zaqueiro. Manda, cala, com toma, passa, e a moça vive. Joana, com o manja, tiri, Ferro, a Panta Vera. A Namanga, olhando, um paca, um fim da o espoio. Sendo a cachimbara, não sopa, com o bode, com o mascata, com o cicerero, o ripano. Alpuca, Ferro, a Panta Vera, José Manuel. Per vada a vedere come una giacata può chiudere la guanica nella cesta, la cesta vuoi tabuttere la guanica, entrare con una bossa, con una cesta, la cesta non voglio rigo, la viso, tutto di testa, offrico!
2: Ah, fatta palla, so che testa, così poi voglio andare a rigo a pina, fatta per vera, per vera!
1: Per vada a vedere, guau, no, guau, che inghe, guau, caista, congia con tambo!
2: lao kiko wedi kana utaulila mchuya wa sota Sheldon wenda shimekela makarate kulisho nyera katikunja kumtambo lao kingi nzanga Josepa Mele mbribona kuti atiri kutete mera azati kutamula tamula mwani idi manungu tai iye kairi kairi alukupaswa mpira mwenye alukukonda umenya pakonga alukupasura mzati basi basiene mbazo kutalipa mpata udidu kutatakanisa kutamula mpira mpata nkati makonga mwenye alukukalna mesa lao kingi mpira watu pasu
1: ya lakabote mteso jokwengejehwa zimungana mshanu jengejehwa mteso mshanu makuma ngomune na shanu jodiro shkiri japera makuma kumbamu mteso apera engejehwa mshanu jokunja kumtambo jona jema kutamba rimwe ka ferroviari disho katakata tistafrika kama tuti kutimpira ukumanika na sumache ntisi ganona ukamba sumache au stanya mpira au kupata mpira hapa tiranzate kumi na pitemba kusana hapa ndio rasio o rasio tirani atira kumi na pinome apija paini pinde chiri ndi ernesto ernesto hapa tiranzate tuka gol mbana hapa ndio o rasio panya mpira o rasio ernesto ernesto rasio hapa pa ferroviari kanta beira
2: Guilherme alikupita kwa mbutu ya tochi Guilherme alikupita kwa mbutu ya tochi, kuna mtoka wa testafu kwa kusimoyo huku matuona onango mwana mpale wa mtoka wa testafu kwa kusimoyo aki apite alikukambu mingishi mingishi abuka asira mpata pa makmero pentatu wendi Guilherme abuka mingishi apita Guilherme mambu zicha kuna mtoka wa testafu kwa kusimoyo mpira watandikwa na pala soka prevera santo pera jose manel prevera santo digana kuti saule mpeso mshanu jitapuwa jesha toperavo atinzi kutimuri jonyera na engejere na kuti angejere kukuti mutambu wambashu kuhima mpeso mvirno no hako kuhimu rinani rina Schumacher otesh Africa Schumacher ya nao mpira nzizi nga nauno mapindi ya kumalista kakamwe alikuina pala soka prevera santo pera Schumacher alikuvunga nzizi alikufunga nzizi Schumacher autandika mpira pa gute ingono kuna mso

Chikalumanga, emosuori, siyaranku. Masikati mtambo wa pano pa Radio Msambiki. Emisora provinciale Manika Studio, Jemchua.